0: Chiaro, non è proprio. Non è proprio. Action schedule 2.
1: Saban Somatic, 310 West Taylor, 310 West Taylor, First City Recovery, a 31-year-old female is vomiting. 310 West Taylor, First City Recovery, Saban Somatic.